0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna.

0: Radio Padova.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Ed eccoci per la puntata del martedì, bentrovati, buongiorno, è martedì 12 maggio, Max Dupré con voi, si sta insieme, si ascolta musica fino alle 9 se avete voglia, state con noi. Oggi iniziamo con Vasco Rossi e la sua Basta Poco, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Carmen Consoli con In Bianco e Nero in tournée in questi giorni, anche a Parigi all'Opéra, l'abbiamo vista in alcuni servizi in televisione, amatissima pure dai francesi. In Bianco e Nero vi augura la buona giornata a colori, spero, la vostra giornata di martedì, oggi 12 maggio, con Radio Padova in sottofondo. I colori li mettiamo noi nel caso non ci siano. Rimanete con la nostra musica, rimanete con noi, tra poco anche le nostre classiche rubriche, ma adesso Dito nella Piaga, dall'ultimo Sanremo, la sua Che Fastidio.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Luca D'Alessio, LDA con H7, due grandi amici che ci hanno regalato la loro Santa. L'ultima canzone, quella che arriva dopo la loro esibizione sanremese sul palcoscenico dell'Ariston. Qui a Radio Padova in mattinata, invece per noi, prima dell'appuntamento con l'agenda, il nostro almanacco. 12 maggio, santo del giorno, anzi santi del giorno, in questo caso santi Nereo ed Achille. Di sicuro Nereo c'è perché lo abbiamo salutato attraverso Alessia nella mattinata di ieri, visto che c'era un anniversario di matrimonio importante lo scorso weekend, ovvero il 31esimo anniversario di matrimonio. Ancora tanti auguri quindi a Nereo a questo punto per l'onomastico, per il santo del giorno, ma anche Achille merita un saluto e un augurio di buon onomastico. 1967, 12 maggio, alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico, sempre all'avanguardia. 1974, in Italia invece, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%, affluenza che sfiora, pensate, un dato importante, l'88%. 2000, la Tate Modern Gallery di Londra apre i battenti. Tate Modern Gallery, che ho avuto il piacere di visitare e di vedere con tante bellissime opere esposte al suo interno. 2002, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter invece arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente americano in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 59. Compleanno di oggi, Andrew Hove, atleta italiano, 12 maggio 1985, ma anche ricordiamo il grande Zeman, allenatore ceco, 12 maggio del 1947. Nasceva nel 28 invece il grande compositore statunitense Burt Bacharach. È tutto per la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora, tra poco invece Venusia con l'oroscopo, ma prima Eros Ramazzotti, Vita ce n'è.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 12 maggio 2026. Ariete, accompagnati da Marte nel segno che esalta la vostra intraprendenza, sapete come muovervi nel mondo degli affari, ma siate cauti se dovete affrontare questioni che riguardano il patrimonio o un'eredità. E voto 8-. Toro, cercate di approfittare del breve passaggio di Mercurio nel segno al fine di ottenerne vantaggi interessanti anche in chiave futura per la professione. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, la quadratura della luna potrà causare un po' di confusione, pertanto sarà necessario non perdere la concentrazione e voto 8-. Cancro, godete dei favori di Mercurio e la vita lavorativa non vi causa preoccupazioni, così come, grazie alla luna amica, anche la vita affettiva vi dona emozioni da assaporare senza fretta. E voto 7+. Leone, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un appagante clima domestico, così forse avrete maggior energia da dedicare alle eventuali difficoltà che state riscontrando nell'ambiente professionale. Voto 8-. Vergine, Mercurio vi guarda con benevolenza, tuttavia oggi per la luna dissonante potreste non sentirvi così sicuri sia nella gestione degli affari come in quella domestica. Serata per rilassarvi e voto 8-. Bilancia, avete in Venere positiva una bella energia che nonostante non siate del tutto liberi di esprimere vi rende sereni, in particolare nelle relazioni sentimentali. Il vostro voto è 7+. Scorpione, l'aspetto armonioso della luna dovrebbe indurvi ad essere più accorti con lo scopo di arginare le insidie che per Mercurio dissonante possono rendervi distratti nell'affrontare la situazione lavorativa. Siate dunque vigili e voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, a causa di Venere e Luna in posizione ostile, non tutto sembra voler andare per il verso giusto nei rapporti familiari, ma non usate forzature e voto 7. Capricorno, la fortuna in ambito professionale vi sorride grazie a Mercurio positivo, tuttavia sarebbe opportuno dedicare le vostre forze solo agli affari correnti, adottare un atteggiamento attendista per quelli a lunga scadenza. Buono il dialogo amoroso e voto 7+. Acquario, siete sotto la protezione di Marte, tuttavia in questo periodo dovreste usare più l'astuzia che la determinazione, in particolare nel lavoro. Amore piacevole, voto 8-. Pesci, la luna, anche oggi nel segno, vi invita ad essere attenti al benessere di coloro che amate, ma con maggiore impegno. E voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Scusa se

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Rimangono canzoni da karaoke, quelle di 883, tra le più scelte quando si tratta di fare feste e bisboccia nei locali che ancora intrattengono il proprio pubblico, i propri avventori con il karaoke. Era Bella Vera, canzone del 2001, canzone che quindi festeggia quest'anno i 25 anni. Ora è arrivato il momento di Takachi e Ketra, Tommaso Paradiso e Jovanotti insieme a Calcutta, qui a Radio Padova, Ritmo.

0: Si intitola Comuni Immortali, la nuova canzone di Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie, intanto dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola. Aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto SPA. A Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia. Di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia, in isolamento fiduciario, le 4 persone che erano a bordo del volo su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid a una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio lunedì le altre gare decisive per la Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: LDA con H7 era Santa su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 4 minuti, buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 17, ora l'appuntamento è con le tre canzoni in fila. La prima di Tiziano Ferro con Giorgia, si intitola Superstar.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

momenti perfetti descritti da Giusy Ferreri su Radio Padova Ritmo Italiano. Erano le tre canzoni in fila, 15 e 13 minuti, anche Eros Ramazzotti con Max Pezzali e con il nostro Buon Pomeriggio. Questa è Come nei film.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
9: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

I romantici di Tommaso Paradiso nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano, 15:31 in questa grigia giornata di maggio. Fulminacci, stupida sfortuna.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Donata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

motori accesi. SMPF 101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist.